0: E da Città Vuota di Mena passiamo a lui, a Fabrizio Ferretti, con La prima che incontro.
1: Ti voglio bene.

fantasy. Ed era Bobby Solo con Siesta, tratto dal 45 giri Il meglio di Bobby Solo. Passiamo a lei, amor mio, di Mina.

Ed era lei l'incomparabile Mina. Il prossimo brano, il cui titolo è Doppio amore, doppio senso, è stato scritto da Malgioglio. Ce lo canta lei, un'attrice e cantante, Alida Kelly, che era l'ex moglie di Walter Chiari. Se ve lo ricordate, grandissimo attore. Alida Kelly.

anno di salute, è cordiale e ben decisa, come quando fai l'amore tu. Sento il cuore che mi scoppia e vorrei

Ed era la bravissima Lyda Kelly. Bisogna dire due parole sulla Lyda Kelly, perché veramente è stata una cantante e attrice molto, ma molto brava e famosa. Lei era figlia di un compositore di colonne sonore e direttore d'orchestra, Carlo Rustichelli, e sorella del compositore Paolo Rustichelli. Lyda Kelly ha iniziato già in gioventù la sua attività di cantante, partecipando a varietà televisive e commedie teatrali, e si è fatta conoscere con la sua versione della canzone Se non me moro, che apre il film Un maledetto imbroglio.